come si piange per amore, di più non so. Come si piange un caro amico,